ba do be do be ah. Somebody be do ya ba do be da ba di ba di ba di ya di di be ya do be ah.